0: ritmi. Provi questa ghetta, però sta tappignata. Tut muoio sto scucco sveglia.
1: Colgo! Oga mai su, non si da cotti lui.